0: cloche ni poti, la truata un poco salata. En avant formemo lo rondo, prima la cima, lo mezzo, lo fondo, e par fa la med un rim, prima lo fondo, lo mezzo, la cima. O ti Andrea, o chamoglie, un poco sgalappata, vacci raso palagnol, ma la vacci un poco salata. En avant formemo lo rondo, prima la cima, lo mezzo, lo fondo, e par fa la med un rim, prima lo fondo, lo mezzo, la cima. O li pani di Sandria, ni stani su talatola, passata lu martinetto, ghiri un liun di la tignola. O zi Andre, caro di me, se ti luero, luero, luero, o zi Andre, caro di me, se ti luero, partena caffè. En avant formemo lo rondo, prima la cima, lo mezzo, lo fondo, e par fa la mena rima, prima lo fondo, lo mezzo, la cima. O zi Andre, par di usa, si vedi presto l'amici, l'amici, o zi Andre, par di usa, si vedi presto un bom alaga. En avant formemo lo rondo, prima la cima, lo mezzo, lo fondo, e par fa la mena rima, prima lo fondo, lo mezzo, la cima.
1: Retrouvons Michel Solinas et son album Apasi Seguri, qui est paru chez Recordo en 2025, avec un instrumental, Isanti Zari.